Ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti fale, ti

Rose, everything. Stay icy. End in love, because I'm relaxing. Every day, not scared of sky. I'm a black snow wife. Demore me no se che tardi. Demore me no se che tardi. Demore me no se che tardi.